Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

brani di là, tienilo in braccio, e quello ma se è una portiera.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

vent'anni.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

te parler comme la première fois.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Bene, bene, amici di Radio Sole Luna, buona serata, ben arrivati con Dottor VJ Step. Questa sera in diretta dalla provincia di Reggio Calabria, è la prima diretta insieme a voi. Io saluto i titolari DJ Sciacchi e Micione e poi vado a salutare tutti in generale, perché io non riesco a vedere tutti i vostri nick. Vorrei salutarvi, però poi se casomai non saluto qualcuno non ve la prendete a male, ma saluto tutti in generale. E avremo un'ora di musica insieme a me. Saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno, e un saluto va anche a Anna Solare che ci sta ascoltando dall'esterno, mi ha detto così, che ascoltava dall'esterno. Io la saluto. Beh, comunque naturalmente qualche nick lo scriverò qui in chat, che leggo, che riesco a leggere, ma purtroppo è così, anche la vista mi ha dato un po' di problemi. Buon ascolto a voi, si parte subito con la prima richiesta, abbiamo Laura Pausini da parte di Grazia, benvenuto dal 2011. Salutiamo anche Vanessa, ciao Vanessa!

Io comunque speriamo che la musica sia di vostro gradimento, cercherò di fare del mio meglio, poi cercherò anche di riuscire a capire e a captare la musica che piace a voi.

Allora, così abbiamo ascoltato questa richiesta da parte di Grazia. Benvenuto Laura Pausini. Prossimo brano arrivano gli Ace of Base su Radio Sole Luna, All Day She Wants, anni 90.

E allora così abbiamo ascoltato anche questo bellissimo brano degli Ace of Base dal 1992, chi se lo ricordava, All Day She Wants. Intanto passiamo avanti con il prossimo brano invece è degli anni 80 e arriva Rick Astley. Il brano si intitola Take Me To Your Heart, buon ascolto. È un brano targato 1988.

0: Allora, Take Me to Your Heart, era Rick Astley dal 1988. Abbiamo ancora un'altra richiesta da parte, vediamo di chi era. Ah, Angelo, che ci ha richiesto qui di Biagio Antonacci, che va per tutta la chat. Da parte di Angelo, buon ascolto.
1: In radio è in onda il disco richiesto.

0: Quindi disco richiesta che è stato suggerito da Angelo, che ci ha richiesto qui dal 2012 Biagio Antonacci. Noi continuiamo con la bella musica, ne hanno richiesto qualcosa da dedicare a Fati e alla nostra titolare Sciacchi, e non poteva mancare lui. Per i sorcini, Renato Zero, Gente, 1981. Questa l'ho messa io,
1: Gente, facce mute.
0: Per Sciacchi e Fati, che sono i sorcini.
1: Disperati.

0: Io potrei scegliere all'infinito qui, ne ho parecchie di Renato Zero, perciò. Comunque, dopo aver ascoltato questo brano di Renato Zero che andava per la mia amica Fati e per la mia nuova amica Shaki, nonché titolare di questa bellissima radio, andrei con il prossimo brano che andrei a dedicare tutto per Micione, Annalisa, canzone estiva tutta per Micione.
1: Quando Venere il leone non si può.
0: Lo so che tu stai morendo di caldo, Micione, fa caldissimo.

0: state ascoltando mi ritorno in mente.
1: Mi ritorno in mente.
0: Al microfono, dottor Vijay Stay. Buon ascolto.

0: Solo bella musica, solo grandi successi. Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da Dottor VJ Step.
1: E noi continuiamo, invece ci andiamo ad ascoltare uno dei miei gruppi preferiti da 60 anni. Loro sono i Pooh. Se c'è un posto nel tuo cuore, un brano dell'85, buon ascolto. Andando a ricordare anche il grandissimo batterista dei Pooh, Stefano Dorazio.

E così abbiamo riascoltato questo brano dei Pooh su Radio Sole e Luna dall'85, Se c'è un posto nel tuo cuore. E invece adesso arriva un brano di Marcella Bella, Dopo la tempesta. Buon ascolto.

Allora, vediamo, Fati Zero dice che la sua è la dedica a Shaki e Anna. Bene, allora preparati, perché saranno tutte tue allora così. Perché dopo ci saranno delle canzoni bellissime, oltre questa. Quindi che fai, te le rubi tutte, Fati? Diamo una buona cena, Angelo.

Allora voglio vedere se qualcuno riesce a indovinare. Le prossime song sono due, la prossima song sono due sorelle. Indovinate chi sono? Due sorelle che possono cantare insieme. E quindi già vi ho detto tutto.

Va bene, ve lo dico io chi sono. Sono le due sorelle Mia Martini e Loredana Bertè. Il brano Stiamo come stiamo. Buon ascolto. Stiamo.

0: Ma noi adesso dal 93 ci spostiamo un po' più o meno ai giorni nostri. Andiamo al 2002 per riascoltare Fiordaliso, Accidenti a te. Questa è bella pure come canzone, eh? Ascoltate bene le parole.
1: Non ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza. Adesso

0: che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati, perfino della nostra intimità.
1: Bene, e la dedichiamo tutta per Anna, allora, visto che gli piace questo brano, anche a me piace questo brano, molto significativo, direi.
0: Tutto quello che ti posso dire in fondo a questa.
1: E anche Fati la dedica per Anna.

Allora poi vediamo se Franci gli possiamo dedicare qualcosa. Gli dedichiamo il prossimo brano a Franci. Non so se di tuo gusto, però magari la conosci.

Allora, a pranzo gli andiamo a dedicare Alex Damiani, Cambierò, cambierai, un brano del 1980. Conosci questo brano, Franci?

E così qua da Radio Sole e Luna abbiamo riascoltato, stiamo facendo un giro e un tuffo nel passato per riascoltare i bellissimi brani che ci hanno regalato tantissime emozioni. Alex Damiani abbiamo ascoltato adesso con Cambierò Cambierai 1980, prossimo brano lo andiamo a dedicare tutto per Lilli, questo Toto Cutugno, Emozioni.

0: quasi sul finire della mia diretta andiamo a salutare anche Elka. Ciao Elka, buona serata.
1: Le mie canzoni che sfidano il tempo.
0: On Air, ancora per poco c'è Dottor Bugia e Step.

ancora restano 9-10 minuti scarsi alla fine della mia diretta, dai, qualche altro brano ce lo ascoltiamo. Ringrazio anche Grazia che mi dice bravo, grazie Grazia. Prossimo brano, e non poteva mancare neanche lui, lo ascoltiamo con uno dei suoi brani di successo, Cara. Lui è Christian, nell'84 ci faceva sognare con questo brano. E salutiamo anche Axel. Ciao Axel.

belle. Va bene, allora sono contento che questo genere vi piace, perché dagli anni 70 agli anni 90, insomma, è un genere che più o meno ascoltiamo tutti, anche se, come già detto anche in chat, la musica ci ricorda sempre qualcosa, bella o brutta che sia. E salutiamo anche Catwoman, dottor BJ Step in diretta. Cat, ciao.

Allora, carissimi amici di Radio Sole Luna, andiamo con l'ultimo brano in scaletta per me, poi subito dopo la sigla e saluti per tutti. Poi vi ricordo che sarete in compagnia di Franci con altra bellissima musica, ma io ahimè poi devo staccare tutto, faccio riposare un attimo il mio PC perché devo andare a cena e devo anche apparecchiare la tavola e tutto.

Dai, direi che come inizio non c'è male. Oggi in via eccezionale ho preso io la diretta visto che era libera. Però diciamo che sinceramente non è il mio orario preferito questo.

0: State ascoltando Mi ritorni in mente.
1: Mi ritorni in mente.
0: Al microfono, dottor Vijay Stack. Buon ascolto.

E allora, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Sole e Luna, io vi do l'appuntamento, non so quando sarà la mia prossima diretta. Intanto abbiamo fatto la prima diretta e insomma non è andata tanto male, però potrebbe andare anche meglio. Quindi io vi do una buona serata, buona cena a tutti, buona diretta alla DJ Franci, che tra poco sarà in vostra compagnia con tanta bellissima musica. Non scappate, mi raccomando, perché è bravissima, eh? Io l'ho ascoltata ed è bravissima. Quindi buona cena a tutti, io saluto i titolari Sciacchi e Micione, come sempre, che ci danno l'opportunità di fare tutte queste bellissime dirette su questa bellissima e grande radio. E poi vado a salutare tutti in generale, senza stare a fare l'appello, anche perché non vedo bene i nick. Ciao, alla prossima. Vai Franci, 3 2 1 vai.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio questa bellissima chattina e ringrazio il dottor per il passaggio di console. Sono rimasta stupita, bravissimo, bravissimo veramente, bellissima musica, molto bravo. Ringrazio Shaki, Micione, Adelka, DJ Giuseppe, Dottor, Lilli, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, Catwoman, The Cross, Fenice, DJ Grazia, un bacino, Marika, Anna Solare, mia figlia Aurora, Azzurra ed Axel. E vi auguro un buon ascolto.

Iniziamo subito con un brano per il dottor. Tutto per te, dottor. Arrivano i Nomadi con Io Vagabondo.

0: quando nasce un amore.
1: È in arrivo una richiesta della nostra Cata. Tutta per te, Cata.

È in arrivo un'altra richiesta del mio amore Daniele. Per me, Umberto Tozzi, ti amo.

allora, perché mi hai dedicato la canzone? Perché vuoi 1000 euro? Ti sei messo d'accordo con Giuseppe, eh?

È in arrivo Adriano Celentano con l'emozione non a voce, tutta per Micione e Sciaghi.

0: È in arrivo per Tony Depp Vocal. Buonasera, tutta per te, Tony.
1: Ladies and gentlemen!

è in arrivo il prossimo brano, si intitola Venus, non è la crema per le rughe, eh? È una canzone di Bananarama, tutta per voi.

0: È in arrivo su Radio Sole Luna Madonna con Sorry.
1: Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdonami.

È in arrivo subito dopo di me Shaki, la bravissima Shaki. E alle 21 Patti. Alle 22 Rita, la bravissima Rita.

Grazie a tutti voi amici, è stato un piacere, spero che vi sia piaciuta la mia diretta. Ci vediamo domani alle 19. Un abbraccio e arriva in console Shaki. Shaki, sei pronta? La console è tutta tua. Buona diretta, Shaki.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Ed eccomi qua anche questa sera. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna e in console in questo momento ci sono io. Un grazie a Franci per la sua bella diretta, per la sua disponibilità di sempre. Grazie Franci. E poi voglio ringraziare anche Step, adesso non c'è, comunque ha fatto una bellissima diretta. Bravo Step. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Ho preso la rincorsa. Un saluto a Tony Giff, Axel, Azzurra, Lola, Delphine, Angelo Buffalo, Marika, Fati Zero, Yanez, Handica, Fenis. Un saluto a lui e Techrove, a Claudio, a Lise Felix, l'amico Cyberman, i nostri bottini, che Samuel è andato in vacanza e adesso c'è il sostituto. Saluto a Bunny, a Pirlotto, Whisky e Melody. A lei, a Paola, Ciro Albecchino, Franci, Cata, Rita, è tornato Dottor VJ Step, grazie Step, sei stato veramente bravo. Giuseppe CT, Daras, Elka e lui, Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Leila, Patti e poi Rita. E un grazie a tutti per la buona diretta. Primo brano sarà subito la richiesta di Cata. Cata ti accontento subito. Buona musica, buon divertimento e vabbè, basta, non dico più niente. Eccola qua la richiesta di Cata, un bel Everybody Twist, un bel twist, dai Cata, tutta per te.

questa sera, ragazzi, avrò anche una bella barzellettina da farvi ascoltare. Don't be shy. Twist together till the moon rises. Un saluto anche a Lucilla, ecco, bravo Step che mi hai fatto ricordare. Ciao Lucilla!

Ma questa è bellina, su, dai un hu-hu. Versione remix. Adriano Celentano? Yes.

si balicchia un po', poi tanta bella musica italiana. No, Giuseppe, no, perché tu, Giuseppe, vai ancora all'asilo. Bella, dedichiamo i birilli blu, no, sì, blu. Grazie, Elka.

0: d'accordo.
1: Io devo dire una cosa, non me ne frega niente se Micione si incavola, però la devo dire. Un pomeriggio d'autunno. Oggi sono il 10 di agosto, è San Lorenzo. Domani è l'11 agosto. Che santo è, non lo so. E dopodomani è il 12 agosto, giornata speciale.

Comunque, dai, dopodomani sarà il compleanno di due persone. Uno sicuramente non ci sarà, perché non c'è mai. E uno è qua con noi.

Io dalla notte di San Lorenzo ho dei bellissimi ricordi, Giuseppe. Io sono di origine marchigiana e mio nonno abitava a San Lorenzo in campo, il papà del mio papà. E alla festa di San Lorenzo io ero sempre giù da lui. Andava in paese, comprava l'anguria più grossa che c'era, se la metteva sulle spalle e ce la portava a casa e ce la mangiavamo. Mio povero nonno Giuseppe. Ti chiamavo come te, Giuseppe.

0: Buonasera anche a Lorenzo. Anzi, buon anomastico, Lorenzo, oggi è San Lorenzo.
1: Ora una volta ci stava uno che stava a guidare per una strada di campagna. A un certo punto vede un cartel: vendo cane parlante a 5 euro. Sei interessati a prendere la prima a destra. Dici, cane parlante, ma non può essere.
2: Ti dici bau bau sorda.
1: E zette, allora questa stava incuriosita. Prende la prima a destra e arriva davanti a un casolare. Eccate che esce il padrone. E dice, buongiorno, signore ma. Chi minuto per lo cane? E dice, sì, ma per davvero parla. Ah beh, mo te faccio vedere. Vi qua, vi. Lo porta dentro un garage e ci stava lo cane dentro la cuccia. Appena li vede, lo cane esce, no? Allora lo padrone dice, dai, a domani che cosa? E dice, ma come si chiama? Billy. Allora dice, oh Billy, che marconde? Lo cane lo guarda e abbia parlato, dice, ma niente, che t'arconde? E quando ero un caccinale sono sempre voluto fare l'astronauta. Era il mio sogno. Allora prima mi sono arruolato nell'aeronautica militare, dopo ha visto che ero forte e mi hanno promosso. E questo lo guarda a bocca aperta, non ci poteva credere. Dopo dice, siccome aveva attirato l'attenzione, finalmente mi mandò a fare una missione spaziale, anzimbre, a Nayat e un carabinieri. Dice, dopo, quando sono tornato, mi sono trovato una bella cagnolina, siamo fitte quattro vie. Dice, ma mo mi sono ritirato, stingo in pensione.
3: Tu ormai senza parole.
1: Dice, porca maiella, per davare un cane parlante, ma è incredibile. Il padrone fa, hai visto? Dice, ma tu si mette. Scusa, un cane di questo perché lo vendi solo a 5 euro? Il padrone lo guarda e dice, perché? E non bugiarde, dice una frega di cazzate.
0: Notte di San Lorenzo, Franco Simone. Per tutti Lorenzo.

quando l'amore diventa poesia. Vediamo un po' il prossimo brano, chi se lo ricorda. Guardate un po' cosa vi ho pescato. Un bacio piccolissimo.

Sandro Giacobbe, Notte senza di te.

0: questo brano non lo conoscevo, l'ho scoperto proprio oggi. Chiedi scusa, Renato Zero.
1: Incendi e lottizzazioni, niente

0: pochi sanno chiedere scusa.
1: Uno di fronte a quel cielo.
0: E chiedere scusa, saper chiedere scusa, è

Beh, un bel brano, Chiedi scusa. Prossimo brano lo voglio dedicare a chi piace. A chi piace glielo dedico. Tra cuore e ragione, Matteo Tarantino. Vai a mangiare, Tony? Che ti sei preparato?

0: Leo Gassman, questa è una cover. Questo è un brano di Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto. Per Rita e Franci.
1: Ballando, mi hai baciato di nascosto.
0: Le mie due DJ che non mi abbandonano.

lui, oltre a essere alto un metro e un tappo, è gobbo, senza denti, pelato, tutto peloso tranne che in testa, eh? E in più è balbuziente. Tu c'hai una pazienza da regina. Poi ha due orecchie da elefante, che è una cosa allucinante, eh? Qualche giorno vi mando la foto. Una volta abbiamo fatto la videochiamata, l'ho visto, per mia disgrazia l'ho visto, non ho dormito una settimana.

0: giudice?
1: Era proprio bella. Lei mi sorride e mi dice:
0: poverino!
1: Dimmi che vuoi, vieni un po' più vicino.
2: Comunque io domani riposo, a meno che non ci sia qualche sostituzione, spero di no.
0: Rosa non c'è.
2: Però ci sarà un mercoledì, che è giorno speciale.

Buona diretta, Micio. Da Lecco a Francavilla Fontana. Micione, la console è tutta tua. Buona diretta.

Pensavo di farla franca stasera, ma che... E mi fate lavorare. Buonasera, buonasera ragazzi. Quindi complimenti vanno alla Shaki e poi a Frenzy, a VJ Step. Bravo Step, ha fatto l'esordio stasera. E poi... Sai che non si legge bene lì? Allora Step, Frenzy e basta. Shaki e io.

non si sente, Cata. Andiamo un po'. 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Disco 90, Lion Rock con Say You'll Never. Cominciamo alla grande, remixata, certo, DJ Body, San Paolo do Brasil.

Quindi la buonasera, perché il tempo c'è, questa dura parecchio, Tony, Azzurra, Mugli, Kin, Patrizia, Rottweiler, Carlotta, Deborah, Delphine. E poi abbiamo Marika, Patti Zero, Landy, Janet, The Crow, Catwoman, Felix, Paola, il Beccamorto, Whiskey, Pirlotto, Bunny, che ha sostituito Samuel, Felice, Frenzy, Kata, Rita, Dottor, VJ, Step ancora, bravo Step, Giuseppe CT, oggi è riposo, poi Daras, Elka, Melody, Shaki, Vina, Alize, Claudio e Micione.

Grazie Kat, grazie a tutti. Vediamo quella Noel, dovrebbe essere Noel, dovrebbe essere Carmen. Facciamo entrare, ah è entrata Noel, dovrebbe essere Camille.

0: Ah, è Bobbe, Bobbe, ciao Bobbe, buonasera, ciao, hola, hola, hola. Trova la console micione, eccola. Diamo la buona cena a Catwoman. Ricordo ai dischi, il mitico Black by Black, saluta gli amici Black. Basta, basta Black, basta, basta, basta. Grazie Fati. Ciao Fati, alla prossima, buonanotte Fati.
1: La voce viaggia, insieme suonando un mondo da musica.
0: Però sono i Bad Boys Blue con You Are a Woman.

ricordo, dopodomani sarà il mio compleanno, ragazzi, però non abbiamo organizzato un bel niente perché, diciamo, per quest'anno è andata così, dai.

0: Che ero diventato fantasma, mo. Ero diventato un fantasma, raga.
1: La strega.
0: Ah, ci manca la strega, vero, eh? Poverina, mannaggia, ucciuccio. Vai, Angela!
1: La danza delle streghe!
0: Hola, ciao, Delfin!

mi preoccupavo, dove sarà la Amalia? Ciao, buonasera Amalia. Questa piace a Cappa, eh. Buonasera Amalia. Incanto d'amore, questa ve la potevo pure cantare, la sto a memoria. Grazie, grazie Amalia.

0: classifica europea.
1: Se VJ Step gli servono un po' di jingle, io non ne ho. Perché questi qua sono degli stacchetti personalizzati, li ho presi da YouTube così. E poi te li manda la Sciacchi, dai.

è arrivata, è arrivata. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Grazia? Ciao, grazie, sono rimasta malino. Ho dovuto prendere live perché manca la Patti.

0: alla vericcia.
1: Ricordo, ore 22 arriva Rita, magari alle 23 c'è Charlie. Non dà la certezza Charlie, però se entra gli facciamo fare diretta pure a lui. Ciao Giada, ciao Deborah, ma ciao Roberto.

l'ho spiegato, grazie, che le stelle non possono cadere, no, manca la gravità, come te lo devo dire?

0: got it together, didn't we?
1: Sistemiamo i giri, sennò finisce domani, eh? Allora, Barry White, My First, My Last, My Everything, Barry White.
0: Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really...
1: Ragazzi, però, vabbè, se vedete una stella cadere, ragazzi, non vi preoccupate, sono io. Non mi son fatto un bel nulla, ok? Non vi preoccupate, sono io quella stella, eh?
0: That super world of my own.
1: More, more way.
0: Nobody but you and me. We've got it together, baby.
1: La mia gioventù, Barry White.

0: Oh, che vedo bello, ma non c'è bello, bello, ma ti sei addormentato, ah bello.
1: Ciao bello, sono io, sono di Pavia, sono Ne, Pappi Ne. Buonasera.

a cantare dopo insieme a Spice Girls, Micione. Spice Girls e Micione. Diamo la buona serata, la buonanotte a Tony che va

Questa la dedico a Sciacchi, vediamo se le piace. Vedi che canto pure io, eh. Oggi è Lorenza, Lorenzo Pavarotti, Spice Girl, Viva Forever.

0: Sciacchi, Viva Forever. Pavarotti e Spice Girl.
1: Spirulina, stiamo ascoltando le spirulina.

magari sarà una cover, però ascoltiamo, dai, non mi fa lavorare, grazie. Vediamo l'originale, The Show Must Go On, Queen, però qui leggo Aliona Band.

Chiedo come fai grazie a conoscere queste canzoni. Ciao Bobbe, bau bau.

0: Sigabè! Sigabè! Sigabè! Sigabè! Sigabè! Ma non sta arriva
1: e abbacco. Arriva e abbacco. Arriva, abbacco. Arriva e abbacco.
0: Todo il mundo manos arriba.
1: Mano arriba, no, vamonos a la izquierda y a la derecha.
0: Izquierda,
1: derecha. Izquierda, derecha.
0: Vamonos, izquierda. La canzone si chiama Follow the Leader, segui leader, seguite micione. Sigale, sigale.

0: Sígame. Sígame, sígame. Sígame.
1: Y ahora todo el mundo nos vamos.

a me. Eccolo qua, eccolo qua. La canzone si chiama Su di noi, un brano di quanti? 45 almeno anni fa, se non di più. Pupo!

Rinnovo i complimenti al nostro dottor VJ Steph, ha fatto le sorti oggi in prima squadra. Abbiamo vinto 6-0 oggi, abbiamo giocato contro Brazil. Bella musica, bravo Steph.

dopo piace come piace a Kata, piace un po' tutto il popolo del nord-est Europa, molto famoso, molto gettonato. Noi sono noi, su di noi sono noi. Non solo Pupon, arriva un altro.

0: sistemiamo i giri. Quindi sono arrivati ricchi e poveri, più poveri che ricchi, mi innamoro di te. Questa è la canzone che Sciacchi dedica a Micio.
1: Andiamo!

0: questa è una coppia, fratello e sorella. Pimpinela con palabras, palabras, parole, parole.
1: Perché non intentiamo che tu devuelvas a ser come antes?

0: tue reti.
1: E visto che il pesce
0: Una
1: costa
0: pesca
1: troppo,
0: ci
1: andiamo a pescare.
0: sarà e canta le tue
1: Pescatore!
0: canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò e tu

0: Pesca forza mira.
1: E vabbè, pensavo che era finita. Continua ancora? Quattro amici al bar eravamo, eh?
2: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare.
1: È venuto a mancare qua qualche mese fa, giusto? Cosa in più? Pochi mesi, 3, 4? Gino Paoli.

saluto cordiale a tutti coloro che mi hanno ascoltato e che non ci sono più, e poi Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Carlotta, Deborah, Grazia, Marica, Landi. Saluto Crow, Catwoman, Felix, Paola, Becca Morto, Whisky Pirlotto, Bunny, Fenice, Amalia, Frenzy, Casa, Anna, Rita, Bello, Dotto, VJ Step, Daras, Elka e poi Melody, Dina Sciacchi, Alizé, Micione, Claudio. Diamo la buonanotte a Cata che va. Un abbraccione a tutti ragazzi, io non ho, so se domani, perché ancora non ho letto, non so domani se ci sono. Alla prossima. Un abbraccio ancora, grazie a tutti, e ascoltiamo Rita.

ancora grazie, diamo la buona diretta a Rita e la buona serata anche a Dani. Grazie ancora a tutti e vai Rita, 3, 2, 1, buon divertimento, vai Rita!

La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.

Buonasera Radio Sole e Luna. Grazie per il passaggio della console Micione. A te buon ascolto e soprattutto veramente bravissimo come sempre. Bravi come sono stati prima i DJ che ci hanno preceduti. Dottor Step, Franci, Shaki. E saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Come saluto voi, Shaki, Micione, poi abbiamo Dina, Patrizia, Elka, Daraz, poi dottor Step, DJ Bello. Ciao Dani, ben arrivato. Anna, poi abbiamo Franci, Amalia, poi ancora più giù, andiamo, Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Catwoman, scusa, poi vediamo ancora chi c'è, Tecrov, Finis, Indy, poi Marika, Deborah, Carlotta, non vedo mamma mia ma so che c'è sicuramente. Ciao Grazia, poi abbiamo Rottweiler, ancora più giù, vediamo ancora, abbiamo Azzurra e mamma mia che è appena uscita ma tornerà sicuramente. Allora, grazie a tutti per la buona diretta, a voi un buon ascolto.

0: Il volo, quando l'amore diventa poesia, per te Micione e per Sciacchi.
1: La mia voce sarà una lacrima di nostalgia.
0: Grazie Dani, a te buona

questo brano è tutto per Franci e per Step. Grabri Ponte, tutta l'Italia, i DJ che ci hanno preceduti e

Adriano Celentano, Prisi Colin Ensilan Chu Sol, per Rosa e Shai.

Arisa, magica favola per tutte le coppie che sono qui in chat. Shaki, Micione, Daras, Elka.

0: I delfini vanno a ballare sulle spiagge.
1: E sicuramente a Micione, a Grazia, ai pugliesi in generale piacerà. Caparezza, vieni a ballare in Puglia.
0: I treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
2: E tu dove vai a ballare?

Annalisa, Piazza San Marco, con Marco Mengoni.

0: Irama, arrogante.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la

Per tutti voi in chat, Viaggio Antonacci, You and Me. Andrea è rimasto chiuso nel frigorifero. Mi dispiace Rosa, stasera non si balla con Andrea, bisogna ballare da soli.

0: Forse hai ragione, Amalia, con quello zitto zitto e poi ci fa la sorpresa.
1: Tutte le promesse le rivendichi, dimentica cosa sei.
0: Buonanotte, grazie. A domani, grazie per essere stata qui con me.

0: estamos todos juntos. Esta es la Cocorita.
1: E questo è un nuovo ballo di gruppo del 2026. La Cocorita, Gianluca Pica.

ricordare che domani alle 18 ci sarà Micione e Grazia, poi avremo Franci, alle 20 ci sarà Giuseppe, poi avremo Baby e infine chiuderà la serata

0: step. Metterò ancora qualche brano e poi andremo via.
1: Vamos todos juntos!
0: Ho rimesso.

0: Poesie clandestine, LDA e H7.
1: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

E con questo brano darò la buonanotte a tutti voi. Lucky Star, My Life. Grazie a te Amalia, buonanotte. Grazie a tutti per essere stati qui con me su Radio Sole Luna. Spero che la musica vi sia piaciuta, che abbiate trascorso qualche ora serena. E che dire, l'appuntamento per domani sarà alle 18, Grazia e Micione, alle 19 Franci, alle 20 Giuseppe, alle 21 Baby, alle 22 chiuderà la serata DJ

Di solito passo i saluti al DJ che viene dopo di me. Stasera mi tocca. Allora, salutiamo Shaggy, Micione, Dina, poi abbiamo Patrizia, poi ancora DJ Bello, Dani, Anna, poi andiamo più giù e abbiamo, che abbiamo? Ciro, Paola, Felix, Alice, Claudio, Finis, Maria, Deborah e vabbè Amalia che è andata via. Grazie a tutti per essere stati qui e l'appuntamento con me ci sarà per giovedì alle 21.

0: Grazie.
1: Radio Sole Luna.
2: La musica che dà voce alle mie emozioni.
3: Radio Sole Luna.
1: Emozioni.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.